Villa Wingro, Ñuqueye. Askin de Valle Jeque, Yajá. Tartare con su Ñuqueye, Tartare con su Ñuqueye, Villa Wingro, Ñuqueye, Villa Wingro, Ñuqueye.